0: asphalt amane. Mi spiegano che ho chiamato qua e tu sei a costo, che ho chiamato a sono civili, che c'è la amane, qua c'è la Iurit, ma che ando sei a costo, che c'è di mingua, a parte più non mi spiegano che ho chiamato che è quattro punti, ho preso la distrutta a Paracchi, hai come tu sei a costo, tu sei a costo, mi dico, in gruppo ai Iracchi, bucata, che c'è la guali, a te spiegano che non c'è la città, a te spiegano che c'è
1: República Maikira Taguillermo, yo espero pagar, como tú, Jupampeja, Chocalla, Marcatra, y tú, una cató, voy a actar como una casista, voy a abjaractar. Y tal, Jemaini, que tiene acá Sanchito Razón, como una campi, chica, que cantatísima y caractan hasta capaz para que yo empiece, y os pagata, tapatau, y tapatana, camata, Jutir Seman, Camsnasa, Jutir Parsi, y que es reprenanza, sin hallo, como Maikira Taguillacanaca, yo espero pagar, camasa, guachichawi, y tapatana, camata, chitawa, para ir a campi, cutinta sin cañan, camasaja, Jutir Cama.
2: Red Aymara Satelital Herbol Huatayaniwaiwan Informativo Hamas Hamas Hamasan y Atiawinanga.
3: Enseguida, Aymar Cantar.
4: Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol, al servicio de Bolivia.
5: Es la hora 6:02.
6: Aymara nakahtakeche kanakangtanwa.
7: Otatianakana.
6: Apachit koyunakana.
7: Kokataipinakana.
6: Hawirtianakana.
7: Ukhamarak hachamarkanakana.
6: Herbol, Zed Aymara Satelital, Wakist Aniwa.
7: Aymar Kantati.
2: Aymar Kantati.
6: Sarawe Amuyunakasa. Tokt Awinakasa. Yakinakasa. Kusist Awinakasa. Arusat Arst Asiasatakiwa.
7: Aymar Kantati. Hiwasan Wakist Awisawa.